0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Stupida sfortuna, per lui invece un Sanremo fortunato, ed è una delle canzoni che è uscita meglio dall'ultima edizione del Festival della Città dei Fiori. Fulminacci a Radio Padova, Ritmo Italiano, in questa nostra mattinata di oggi, giovedì 14 di maggio. Oggi è San Mattia, quindi tanti auguri di buon onomastico ai Mattia che ci stanno ascoltando e sono sintonizzati su Buongiorno Amici a Radio Padova. 1931 a Bologna, al Teatro Comunale, Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l'inno fascista. Capite bene l'atmosfera che si respirava quindi nel 1931 nel nostro paese. 1948, Israele si dichiara stato indipendente e viene istituito un governo provvisorio, e da allora, 1948 ad oggi, ancora c'è lotta per ottenere un francobollo di terra. 1961, il movimento americano per i diritti civili, il bus dei Freedom Riders, viene incendiato vicino ad Anniston in Alabama, tra l'altro oggetto di diversi film che raccontano la storia molto cruda di quegli anni 60 in America. Nati oggi Cate Blanchett, l'attrice australiana, già premio Oscar. 1969, Marta Cartabia, giurista e costituzionalista e accademica italiana, nata invece il 14 maggio del 63. La facevo un po' più datata. Sofia Coppola, invece, regista statunitense, figlia d'arte naturalmente di Francis Ford Coppola, nata il 14 maggio del 1971. È tutto per la nostra agenda, il nostro almanacco. Tra poco Venusia con il suo oroscopo, le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Subito invece Jovanotti con Tensione Evolutiva.
1: Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre,

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 14 maggio 2026. Ariete, la luna, anche oggi nel segno, vi donerà buone intuizioni per occuparvi degli impegni lavorativi. Soddisfacente la vita affettiva, se saprete limitare il decisionismo rispettando la volontà altrui, e voto 7+. Toro, approfittate della presenza di Mercurio nel segno per mettere al sicuro gli affari già avviati o per dare inizio a nuove imprese. Dialogo amoroso costruttivo e voto 8. Gemelli, un vivace Marte alimenta il vostro entusiasmo, utile per essere determinati nell'ambiente professionale e collaborativi in famiglia, e voto 8. Cancro, il buon aspetto di Mercurio vi incoraggia a proseguire nella ricerca di stabilità, così come nella ricerca di nuove opportunità per migliorare la situazione lavorativa. Ma siate cauti, vagliando attentamente i benefici effettivi. Voto 7. Leone, siete tra i beniamini di alcune stelle, ma non per questo siete autorizzati ad essere troppo spavaldi e sicuri di voi stessi, visto che Mercurio dissonante potrebbe causarvi qualche noia, in particolare nel lavoro. Vigilate con il voto 8-. Vergine, la vostra sarà una buona giornata per pianificare o portare a compimento i vostri impegni di lavoro, anche se per Venere in quadratura potreste essere distratti da situazioni familiari un po' delicate, e voto 8-. Bilancia, l'opposizione della luna potrà rendervi un po' nervosi o maldisposti, se potete allontanatevi da situazioni a rischio, e voto 7-. Scorpione, Mercurio sarà dissonante ancora per qualche giorno, pertanto cercate di rimandare eventuali decisioni riguardanti gli affari correnti e nel frattempo dedicatevi a progetti a lunga scadenza che sono sempre sotto la protezione di Giove positivo. E voto 7. Sagittario, la benevolenza della luna sarà portatrice di buone notizie per l'attività lavorativa, ma dovreste essere capaci anche di agire con maggior convinzione nell'ambiente familiare. E voto 8-. Capricorno, la vostra bella e razionale mente si nutre delle idee suggerite da un ottimo mercato, ma ad ostacolarvi oggi potrebbe esserci la luna dissonante. Non prendete decisioni impulsive, e voto 8-. Acquario, la quadratura di Mercurio vi renderà poco lucidi, ma la luna positiva vi impedirà di commettere errori irreparabili, e voto 8-. Pesci, la benevolenza di Mercurio favorirà una certa concretezza utile per gestire le decisioni professionali. In amore serve più complicità, il voto è 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
6: È previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni del Triveneto per la giornata di giovedì. Infatti avremo il passaggio di questa perturbazione che apporterà piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Temperature massime non oltre i 18-20 gradi. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Sugar Free con Kleptomania a Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre molti di voi sono già al volante in questo momento, stanno raggiungendo il posto di lavoro, un'occhiata all'orologio per arrivare in puntuali con la nostra musica e naturalmente ascoltando anche le previsioni meteo, poco fa le previsioni di Trebi Meteo che ringraziamo e salutiamo. Tra non molto anche la redazione con le ultime novità dall'Italia e dal mondo, però nel mezzo tanta musica. Tra le canzoni anche un successo datato 2012 di Biagio Antonacci. A Radio Padova non vivo più.

amici. Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Il potere e la forza dell'intelligenza artificiale, che però ha messo all'angolo Dargen D'Amico, che ha presentato la canzone al Festival di Sanremo 2026. Vicinissimi al nuovo aggiornamento con la redazione, tra pochissimo infatti le notizie più importanti, rimanete con noi. Prima però c'è Achille Lauro e la sua Amore Disperato, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
2: Ma fino al 16 maggio.
3: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto in nerazzurri all'Olimpico, non inchidiscono la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:01.
4: Buongiorno amici. Bravissimo Darderi, io ho retto fino all'1:30 e poi al terzo set ho dovuto lasciare, perché altrimenti chi si spostava stamattina? Buon avvio di giornata ancora, 7:01, Max Dupré con voi fino alle 9, adesso con 883.

0: Max Pezzali, il mondo insieme a te, il mondo insieme a Radio Padova, che vi dà il buongiorno anche in questa mattinata di giovedì, nella quale è atteso un peggioramento del tempo e così sarà anche nei prossimi giorni. Ahi noi, dovremo fare i conti con questa perturbazione di passaggio che ieri ci ha dato un po' di tregua, un po' di respiro, ma oggi dovrebbe tornare a interessare tutta l'area del nord-est. Pioggia che si è vista molto anche a Roma ieri, ha guastato un po' i piani dell'internazionale di tennis al Foro Italico, che però si è concluso nel migliore dei modi, a tarda ora perché c'è stato un ritardo nell'avvio della gara, ma Luciano Dardelli, come avete sentito anche dal nostro radiogiornale, ha vinto una battaglia di oltre 3 ore volando in semifinale agli internazionali d'Italia. Batte in 3-7 lo spagnolo, tra l'altro astro nascente del tennis iberico, con il punteggio 7-6, 5-7, 6-0 addirittura, e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Staremo un po' a vedere, già è un successo incredibile il fatto che ci siano dei nostri azzurri nella fase finale, finalissima dell'internazionale di Roma. È un sogno, visto che l'ultimo a portarsi così in avanti in semifinale fu il grande Adriano Panatta. Va bene, sentite, andiamo avanti con la nostra programmazione. Intanto volevo anche ringraziare tutti voi per i vostri bei messaggi di buongiorno al 328 319 8000. Prendo ad esempio quello di Antonella, che ci augura una serena giornata ed è l'augurio migliore che ci potevi fare.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Elisa Toffoli, brava come poche altre, una poesia anche per te qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, in questa nostra mattinata di giovedì, lo ricordavamo, 14 del mese di maggio, all'indomani di una giornata dal punto di vista sportivo, abbiamo detto, molto interessante con gli internazionali di tennis, l'impresa di Luciano Darderi che ha battuto ieri sera Hordar, campione e astro nascente del tennis spagnolo, ma poi c'era anche la Coppa Italia, stiamo parlando di calcio e di un olimpico vestito a festa per salutare la Lazio che giocava nel suo stadio e l'internazionale che invece lo ha espugnato portando a casa la 10ª Coppa Italia, contenti immagino i nerazzurri perché hanno fatto il bis dopo infatti lo scudetto, dopo il campionato arriva anche questa Coppa Italia, la 10ª della storia. Trionfo quindi dei nerazzurri a Roma, decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro a decidere le sorti di questa Coppa Italia 2026. Tra l'altro in una serata ad alto rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché se all'internazionale di tennis c'erano qualche migliaio di persone, ce n'erano ancora molti di più allo stadio olimpico che dopo aver festeggiato i vincitori, naturalmente i nerazzurri, si è dato allo svuotamento nel giro di un paio d'ore, però tra l'altro facendo anche ritardare il giochi nel vicino campo da tennis perché tutti i fumogeni e i fuochi d'artificio che sono stati sparati all'interno dello stadio poi alla fine si sono ricaduti verso lo stadio del tennis creando poca, scarsissima visibilità e qualche problema ai tennisti in campo.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: senza fare sul serio, noi invece facciamo maledettamente sul serio. Dopo Malika Ayane vi diamo tra poco tutte le informazioni utili per viaggiare con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
7: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno. Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto SPA. A Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia. Di fronte alla fiera.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia Trieste. A causa del traffico intenso in direzione Trieste si verificano code tra Standonà di Piave e Cessalto. Rallentamenti sono segnalati tra Sanstino di Livenza e l'allacciamento con la 28. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova rallentamenti tra Castellana e Venezia. Verso Trieste traffico intenso con code tra Terraglio e il bivio per la 27. E proprio sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, chiuderà il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: regalo per te.
1: Ma certo che sì, 8.35 del mattino, abbiamo un regalo per voi, intanto un promemoria. Domani al Gran Teatro Geox di Padova arriva infatti Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavi da bambino, un viaggio intenso e coinvolgente tra le storie di tre grandi protagonisti che lasciano un segno nella storia, raccontati nella loro dimensione più umana e nel tempo in cui hanno vissuto. Scritto insieme a Edoardo Leo, che ne cura anche la regia, lo spettacolo unisce teatro, narrazione e musica in un racconto emozionante. Una riflessione profonda, capace di parlare a tutti. Luca Argentero, ricordate, domani sera, ore 21.15, al Gran Teatro Geox. Per info e biglietti però, zlive.com. E come sempre, vi riserviamo un posto in prima fila, abbiamo un paio di biglietti da regalare a chi tra di voi ci invia un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Luca Argentero.
2: Radio Padova, ritmo italiano.
3: Quando

0: Ciao a tutti, sono Monica. Domani sera, grazie a Radio Padova, sarò al Geox e andrò a vedere Luca Argentero. Un bacione.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
2: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Radio Padova Meteo.
20: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
21: È previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni del Triveneto per la giornata di giovedì. Infatti avremo il passaggio di questa perturbazione che apporterà piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Temperature massime non oltre i 18-20 gradi. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
22: La disco italiana.
23: Da questo momento
22: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: E con questa bella dichiarazione d'amore siamo arrivati in chiusura di questa nostra puntata di oggi, puntata del giovedì 14 maggio. Non mi resta che augurarvi la buona giornata, lasciandovi con Luca Lazzari, che segue nella seconda parte di mattinata fino a mezzogiorno. L'appuntamento è per domani.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni qui.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: Due ore e un quarto di confronto a Pechino fra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano si è limitato a parlare di bilaterale ottimo, mentre il ministero degli esteri cinese parla di scambio di opinioni su Medio Oriente, Ucraina e penisola coreana. Intanto Zelensky dà notizia di attacchi russi con droni e missili nella notte. A Kiev colpito un edificio residenziale di 9 piani, confermata una vittima, danni in diverse zone della capitale. A Taranto fermato il 6° presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. Serie di scosse sismiche nel Messinese, sulla costa nord-orientale della città. La più forte è stata registrata alle 6.59 con magnitudo 2.8 a una profondità di 10 km. Non risultano danni. Internazionali di Roma ancora da ardere. Dopo Zverev, l'italiano nei quarti batte lo spagnolo Hodar 7-6, 5-6, 6-0 e domani in semifinale affronterà il norvegese Rud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rud. È tutto più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Che fastidio. Dito nella piaga, Radio Padova, alle 9:08 minuti. Buona giornata di pioggia, ma l'avevamo detto, insomma, oggi domani sarà così un po' meglio nel weekend. La nostra musica, tra poco anche Venusia con l'oroscopo di oggi. E adesso a Radio Padova torna anche Rose Villain e questa è Fuori Legge. Cosa fai?

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 14 maggio 2026. Ariete, la luna, anche oggi nel segno, vi donerà buone intuizioni per occuparvi degli impegni lavorativi. Soddisfacente la vita affettiva, se saprete limitare il decisionismo, rispettando la volontà altrui. E voto 7 più. Toro, approfittate della presenza di Mercurio nel segno per mettere al sicuro gli affari già avviati o per dare inizio a nuove imprese. Dialogo amoroso costruttivo. E voto 8. Gemelli, un vivace Marte alimenta il vostro entusiasmo, utile per essere determinati nell'ambiente professionale e collaborativi in famiglia. E voto 8. Cancro, il buon aspetto di Mercurio vi incoraggia a proseguire nella ricerca di stabilità, così come nella ricerca di nuove opportunità per migliorare la situazione lavorativa. Ma siate cauti, vagliando attentamente i benefici effettivi. Voto 7. Leone, siete tra i beniamini di alcune stelle, ma non per questo siete autorizzati ad essere troppo spavaldi e sicuri di voi stessi, visto che Mercurio dissonante potrebbe causarvi qualche noia, in particolare nel lavoro. Vigilate con il voto 8 meno. Vergine, la vostra sarà una buona giornata per pianificare o portare a compimento i vostri impegni di lavoro, anche se per Venere in quadratura potreste essere distratti da situazioni familiari un po' delicate. E voto 8 meno meno. Bilancia, l'opposizione della luna potrà rendervi un po' nervosi o maldisposti. Se potete, allontanatevi da situazioni a rischio. E voto 7 meno. Scorpione, Mercurio sarà dissonante ancora per qualche giorno, pertanto cercate di rimandare eventuali decisioni riguardanti gli affari correnti e nel frattempo dedicatevi a progetti a lunga scadenza che sono sempre sotto la protezione di Giove positivo. E voto 7. Sagittario, la benevolenza della luna sarà portatrice di buone notizie per l'attività lavorativa, ma dovreste essere capaci anche di agire con maggior convinzione nell'ambiente familiare. E voto 8 meno. Capricorno, la vostra bella e razionale mente si nutre delle idee suggerite da un ottimo Mercurio, ma ad ostacolarvi oggi potrebbe esserci la luna dissonante. Non prendete decisioni impulsive. E voto 8 meno meno. Acquario, la quadratura di Mercurio vi renderà poco lucidi, ma la luna positiva vi impedirà di commettere errori irreparabili. E voto 8 meno meno. Pesci, la benevolenza di Mercurio favorirà una certa concretezza utile per gestire le decisioni professionali. In amore serve più complicità. Il voto è 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Marco Mengoni, Mohamed Adia, Radio Padova, alle 9.20, buona mattinata, tra poco aggiorniamo anche la situazione del traffico a nord-est.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere

0: E proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Padova, code tra Castellana e Venezia. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina. Per lavori verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiusura degli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Dalle 21 alle 5.30 inoltre chiuderà lo svincolo della Carbonifera Est in entrata in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale, dalle 22 alle 5.30 verrà chiuso il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

come nei film, la canzone di Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Radio Padova. Buona giornata da Luca Lazzari. Voi avete degli abbonamenti che alla fine utilizzate pochissimo oppure non utilizzate del tutto, ma in cui non c'è scadenza ma solo un rinnovo automatico? Allora, a quanto pare sono tanti gli italiani che hanno abbonamenti online mai utilizzati o dimenticati. Secondo una ricerca che è stata fatta negli ultimi mesi, gli italiani sprecano almeno 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati. È un fenomeno per cui è stato addirittura coniato un termine, subghosting, cioè lo smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. E questo ogni tanto bisognerebbe farlo, perché magari 5 euro di qua, 10 euro di là, alla fine dell'anno ti ritrovi a spendere un sacco di soldi per dei servizi che non hai utilizzato. Ancora una volta ben trovati con la nostra musica nuova, Radio Padova, Rolling Stones, The Cop.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggia al poco, zingari o re.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
13: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: Che trio, Serena Brancale, Levante ed Elia su Radio Padova, al mio paese. Buona mattinata da Luca Lazzari, tra poco appuntamento con la nostra redazione sportiva, le ultime notizie, ma adesso Alessandra Amoroso, un classico per lei, Cose stupide.
1: Sognavo per noi.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra!
2: Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Padova News.
1: Come nel 2010, anno del triplete, dopo lo scudetto l'Inter firma il double, conquistando la decima Coppa Italia nella finale dell'Olimpico, Lazio dominata 2-0, autogol di Marusic, sigillo di Lautaro, la gioia di Cristian Chivu.
2: Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
1: Oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Vano il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare della lotta Champions. Tennis, Luciano Darder ribatte lo spagnolo Hodar conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, dove domani all'Internazionale d'Italia affronterà il norvegese Ruud. Oggi alle 13 quarti Sinner Rublev, oggi semifinali femminili. Ciclismo, ieri la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza, successo sotto la pioggia dello spagnolo Arrieta, maglia rosa al portoghese Eulalio che scalza Giulio Ciccone. Oggi sesta frazione, arriva a Napoli dopo 142 chilometri. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Dalla serie Mare Fuori ad una carriera da cantante veramente importante per Clara. A Radio Padova con Prima Donna abbiamo aperto un'altra ora insieme. Benvenuti da Luca Lazzari. Adesso ci sono tre canzoni da ascoltare in fila. La prima è La città addosso, la rappresentante di lista.
1: Tre canzoni in fila.

0: Zucchero Pippo. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra pochissimo aggiorneremo anche la situazione meteo da qui alle prossime ore sulla nostra regione, grazie agli amici e colleghi di Trevi Meteo, mentre adesso c'è Max Gazzè a Radio Padova e questa è Il Solito Sesso.
1: Ciao.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
6: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno. Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A petardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Quando

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: E nell'aria c'è profumo di Mirano Summer Festival 2026 che festeggia i suoi 20 anni dal 26 giugno al 18 luglio. Grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Mirano, in zona impianti sportivi, ormai una tradizione. E martedì 7 luglio appuntamento imperdibile con il concerto live di Elio e le Stoie Tese. Biglietti disponibili su Ticket One, però insomma c'è l'energia dell'estate da vivere a Mirano Summer Festival e adesso l'opportunità per gli ascoltatori di Radio Padova di accaparrarsi due ingressi per l'appuntamento del 7 luglio con il live di Elio e le Stoie Tese. Dovete essere velocissimi al 328 319 8000 con un SMS o un WhatsApp immediatamente. Vi aspetto qui e tra poco il vincitore in onda con noi su Radio Padova.
0: Questa è Radio Padova. Radio Padova. Dicono

0: La più brava, la più veloce è stata Elisa invece. Ciao Elisa, benvenuta a Radio Padova, eccoti.
1: Ciao,
0: ciao, sei stata la più veloce a mettere la freccia a destra e a fermarti per essere
1: esatto,
0: in diretta
1: infatti.
0: Con noi. Allora, ti aggiudichi due ingressi per l'appuntamento di martedì 7 luglio al Mirano Summer Festival per il live di Elio e le storie tese. Sei contenta Elisa?
1: Fantastico, sì, veramente contentissima.
0: Bene,
1: grazie.
0: Bene,
1: grazie mille.
0: Raccontaci un po' di te, dai, qualche secondo. Chi sei? Sei Elisa, di dove sei? Lo vogliamo sapere.
1: Sono Elisa, sono di Padova.
0: Sì?
1: Ho appena finito di allestire una mostra.
0: Bello.
1: Perché ho appena esposto i miei quadri, quindi stavo tornando a casa tra una sosta in un supermercato e l'altro, e ho vinto anche
0: bellissimo
1: i biglietti, cioè veramente giornata.
0: E a che pittrice sei? A chi ti ispiri? Raccontaci, dai.
1: Beh, allora, faccio dei quadri astratti, uh-huh, figurativi, un misto, uh-huh, non mi ispiro a nessuno in particolare.
0: Bene.
1: E niente, mi piace dipingere per liberare le mie emozioni.
0: E la, quindi, tua unicità ci ha colpito assolutamente. Ti ringraziamo e ti abbracciamo. Grazie, buon live, buon concerto. Anche noi, ciao, grazie. Ciao Elisa.
1: Ciao.
0: Andiamo a dipingere anche noi il nostro pomeriggio con Laura Pausini e Mark Anthony su Radio Padova. Non c'è.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,90 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: La disco italiana.
16: Da questo momento
15: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
17: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Dai che fai, la canzone di Brescia qui su Radio Padova, 17:58 minuti, linea alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000.
7: Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre 2024 in uno showroom cinese a Milano, costato la vita a 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti mandanti e a 21 anni il 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Padova, questa è Radio Padova.
7: Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

0: Sono le 18 e 8 minuti, quale allegria! Abbiamo ascoltato Lucio Dalla qui su Radio Padova, benvenuti con me fino alle 20, questo è Si Viaggiare Continua, la nostra musica, torniamo all'ultimo Sanremo, cioè che fastidio, ritorniamo a ballare questa canzone di Dito nella Piaga su Radio Padova.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Prove con Femmina qui su Radio Padova, sono le 18 e 17 minuti, ancora buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello. Vi ricordo tra poco pronti con la nostra agenda, perché avremo delle dritte per il prossimo weekend in gusto e cultura, tutti i giorni 18:30, questo è l'appuntamento. Intanto l'appuntamento è con le novità delle ultime settimane, si titola You and Me, quella di Biagio Antonacci su Radio Padova, Ritmo Italiano.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
7: Vederci bene è uno stile di vita.
8: Ottiche L Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
7: Ottiche L Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza, a Padova.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico in ulteriore intensificazione sulla A4 Brescia-Padova. Segnaliamo verso Venezia rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud. Mentre verso Milano rallentamenti con code tra Verona Est e la A22. Sulla A4 Venezia-Padova si rallenta a causa lavori in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima per traffico intenso si viaggia a rilento verso Milano tra Castellana e Marghera e in colonna verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code per traffico intenso verso l'Austria tra Nogaro Le Rocca e Verona Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e vuole immettersi in A4 verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30, chiuderà il tratto in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e Mirano Dolo. Inoltre chiuderanno anche gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre portano in rotatoria Marghera e lo svincolo di immissione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà poi chiusa l'uscita della Milanese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fa il dito. Radio Padova.
3: Scegli la mancia dentro.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
0: Stai ascoltando?
5: Radio Padova.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sì.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Sono le 21 e 7 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Stai ascoltando. Radio Padova. Ti trovi